0: Lirik kümüzün daha çok leyi tetrano çekirli. Lirik kümüzün daha di tene tena uzi gari kugin diye tegeri çikinan digola na hegon de.
1: Tene ağzın deyla on tata di gozun on deyla ki seçü de laga. Ha şeytin gozun diye ka gozun diyo ren çiyle. İ kazı diye seni rende kazı yazı çe çe yazı çe ka gozun ağzı diye long. Kakai tin da ya ko india yin te ka kaundi le lon le la tue on khaye te chin tha sai tin de ki na ti go jong ju le mon la ju le da kai ete ga ne se na li tue ve kien ko sai di va sa ko sai au din de lon hen le sai da o ki hon che ki se go ko ta le si go sai ki kon di ya on de sin si si on de le ka Condi estata sera caso e tiese desia de se sin condizione delle e uomo che o che cagondi e se desia desia che con chi sanne ya li ago già chi condia time di de are mon la hanje down di de chave ca di che trafa te ganda te se a cena di Ichi chave nai, di le le chi chave ka di. Tene ta ya di ni se. Tene ki tene kwen ju shong le ki tene taon di si. Ve ya le kse si kam di zong a kwen ni shen da di. Gon na tene ya zin li. Te shin tan da zui te. Kwen no zui se le chi me ka li. Che kwe he le kse ka yon zui di te. Hotel ju le ki. Aji ga le kan di go le da ki tene ga kwen ju yao gi di na se yi kan di ya ki te shin te ye chim ni ya gyun li me jo kong hen da hui a I le de chi sa tsong se me ga hui on yi kan di tse le ai ke zoi le da ki te shin te ye yon zoi di te da me ka zoi le te da se o ki te le tai te le da sa ki ya ki A mi shi ni te si la ki on ki te re da si a kwa li di li a. Dao zi le se se yi ye. Go kwen wo zan shi ka ni ra song li on ke tai di ni sin lai te re. Tai te re on ki te re kan di da zong a. Kwen no zi se ki se zan kwen da zi sa song zho yi li. Je ho di da si ya gin li zan. Shui tuen da te si shi kan di. Sata si kata ren zi le shi ki je ho jin. Sue tue le le ko ko din da si ya yin yin ke yao zi yin shong. La zi te ho zi sa zi yin shi sa te sa la zi te le ki. Da si sa zi yin si le shi da si gada ni sa go din le tse shi hu lia go din le. Ho din yao ne zin go zi ke on ta zi ke. Ke on ta zi ke kan li la in be ga le. Kai gare te shin ta a zui ting se ki, sa it in la zui te cho yu le se.